L'hai visto tra Sunagna, l'otra noce, Reia, Reia, besandome già chiso, che mi orgullo.